0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce Vita, Danai Belinda.
2: Maria 101.
3: 11:53.
2: Maria.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce vita. Dana.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Dolce Vita, Dana y Belinda. En celular y con audífonos, siente la diferencia.
2: Magia 101.